Mitton biarde, mitton birasde, mitton agisede, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

separaria, i canivali meistero volia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i cane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, namo migliaia, migliaia.

vino, ven apri il viatico, me catam frappagna, curicli mia canonia, aleftikos, o piratisi tanti ros, tocca non li abbiano, che ti grido se e ti toccanis, me toccano, toccano, me toccanis, lo napo.

Separania, i carivali meistero vulia. Chia sa ne tocca nome toccanis, aleftikosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calati. Che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

Mare sune da spor Me vroci, me cioni, me calasi Adromito scalpasi O vocto vrocator Trescia, trescia, mavro muca i duri Spasse, spasse, toppa gosmi o record Calmerixi scato de birasi Adromito scalpasi

Miton biade, miton birasete, miton agisete, utenaton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,